0: a non vanno qua e noi offriamo a gamba. Cambia mia nana, ve la ho bulla.
1: Ambi mina dino mara
0: kula ku nyisela van'wani xitichi phela
1: a wu hembi kambe na hi nge se pfala nongonoko wa hina hi ti ya tlangela vahlanganisi va malembe.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.